Sai sakita, saboni sakita, sabo shikadere, shikobare setare, sabore nakidese.